0: On May 8th, the church celebrates the Feast of Our Lady of the Rosary, the patroness of the city of Pompeii. But this year, it also celebrates the first anniversary of Leo XIV's papacy. He therefore entrusted himself to Our Lady of the Rosary on the same day he was elected pope. After visiting and praying in the chapel where the remains of St. Bartolo Longo are kept, the pope presided over Mass in a square filled with almost 20,000 faithful, who waited with great anticipation to welcome him during his first visit to the Vesuvian city.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario.
0: During his homily, moreover, the Pope didn't hesitate to praise the benefits of praying the Rosary daily and its powerful effects in the life of grace. He also recalled Pope St. John Paul II's dedication of the year 2003 to the Rosary in response to the world's conflicts.
1: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
0: 1 year has now passed since the Church chose the new successor of St. Peter. Seeing as his first day as Pope fell under the patronage of Our Lady of the Rosary, it's only fitting that Leo XIV should spend it here, in Naples and Pompeii, where she is greatly loved and honored. The second part of Pope Leo XIV's first papal anniversary ended like this, with 50,000 people in Naples' main square and a sea of hats with the Vatican colors, white and yellow. After getting out of the Popemobile, the Pope approached a group of handicapped and vulnerable people. During the meeting with the faithful of Naples, the Pope listened to two testimonies. One was from this young man who lost his father. In 2023, two boys shot him at a gas station.
2: Santità, I ragazzi che mi hanno sparato oggi sono stati arrestati, ma nel mio cuore non c'è odio. Non ho mai provato odio verso di loro. Ho sentito fin da subito che quel gesto non nasceva solo da loro, ma dalla realtà in cui sono cresciuti, dalle condizioni che li hanno formati.
0: And Pope Leo spoke about this, listing some of the realities experienced in Naples, which he described as the pearl of the Mediterranean, where beauty is mixed with wounds, poverty, and fear.
1: In molte zone si scorge una vera e propria geografia della disuguaglianza e della povertà, alimentata da problemi irrisolti da tempo, la disparità di reddito, le scarse prospettive di lavoro, la carenza di strutture adeguate e di servizi, l'azione pervasiva della criminalità, il dramma della disoccupazione, la dispersione scolastica e altre situazioni